Tiene serie, tiene mezzo episodio, c'è persino un musicista che era con quello della Cinesi, che è uscito in Mauritania, quindi non c'è un pezzo di gay, ragazzi, anche lui.